0: che atsina witlawen to lanuaili watlok lat asa ael to ische tachut am che hawetes una to leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen to hael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele lani y useche lat ona el to ilota with hote wuye che lat ona el to haislo che totsite ame y useche lanahit with ische lat ona el to tachut la ama is am a unuhi to samil to i ahoyah.